0: stomaco, garantendo l'idratazione e duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria e il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene, vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
1: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
0: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetrioli a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano, con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti e qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
1: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio!
0: Buona estate!

anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 6 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Sondaggio politico: Fratelli d'Italia scende, PD fermo, Vannacci vola. Ucraina: centinaia di peruviani reclutati nelle forze russe con l'inganno di un lavoro. Killer di Roma ancora in fuga, in settimana le tre autopsie. Queste altre dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: Fratelli d'Italia in calo, di stabile Futuro Nazionale di Roberto Vannacci vola e supera Matteo Salvini. È il quadro che il sondaggio SVG per il TG La 7 delinea con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,4% e scende al 27,3%. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il PD della segretaria Elly Schlein, che rimane al 21,8%, come nel rilevamento della scorsa settimana. Passa avanti per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,1% e sale a 13,3%. Prosegue l'ascesa costante di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci cresce dello 0,3% e arriva al 5,6%, scavalcando la Lega di Matteo Salvini, che si ferma al 5,4%. Per gli esteri, centinaia di peruviani sono stati reclutati nelle forze russe spediti al fronte ucraino con le promesse ingannevoli di un lavoro civile, come il cuoco, la guardia di sicurezza, salari elevati e un percorso accelerato per la cittadinanza russa diffusa sui social, come rende noto la CNN. Già nei mesi scorsi era emerso lo sforzo di Mosca di reclutare civili di diversi paesi africani, molti dei quali avevano protestato con la Russia fra le unità inviate a combattere. Magistrati peruviani hanno aperto inchieste sullo schema di reclutamento con l'ipotesi di traffico di esseri umani a fronte di famiglie che continuano le ricerche dei loro parenti dispersi. La cronaca: più di 70 segnalazioni arrivate in due giorni alla polizia da varie città italiane. È ancora in fuga Saadat Hossain, il cittadino bengalese di 43 anni, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali venerdì sera in un appartamento alla periferia ovest di Roma. Sono state allertate tutte le pattuglie sul territorio di polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine che, foto alla mano, stanno controllando con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Economia: vale oltre 90 miliardi di euro il mercato dei prodotti Italian Sounding, che imitano il Made in Italy senza esserlo e che sottraggono quote di mercato alle produzioni autentiche, danneggiando in questo modo l'export agroalimentare italiano. E chiudiamo con lo sport. Oggi 30 giugno torna in campo la Francia, tra le grandi favorite al successo finale contro la Svezia in un match valido per i sedicesimi del Mondiale 2026. I transalpini hanno vinto il gruppo I a punteggio pieno con 3 vittorie, mentre gli scandinavi hanno chiuso il girone F al terzo posto alle spalle di Olanda e Giappone con 4 punti. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Piero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Cologno Monzese e Linate in direzione dell'Autosole. Situazione analoga sulla tangenziale ovest tra il Bivio per l'Autosole e Baggio Cusago in direzione Laghi. Coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la Barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi che alle feste stavamo sempre col manico di scopa in mano.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le principali notizie. Sondaggio politico, Fratelli d'Italia scende, PD fermo, Vannacci vola. Ucraina, centinaia di peruviani reclutati nelle forze russe con l'inganno di un lavoro. Killer di Roma ancora in fuga, in settimana le 3 autopsie. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Fratelli d'Italia in calo, di stabile futuro nazionale di Roberto Vannacci vola e supera Matteo Salvini. È il quadro che il sondaggio SVG per il TG La 7 delinea con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,4% e scende al 27,3%. La formazione guidata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il PD della segretaria Liz Schlein, che rimane al 21,8%, come nel rilevamento della scorsa settimana. Passa avanti per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,1% e sale al 13,3%. Prosegue l'ascesa costante di Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci, cresce dello 0,3% e arriva al 5,6%, scavalcando la Lega di Matteo Salvini, che si ferma al 5,4%. Per gli esteri, centinaia di peruviani sono stati reclutati nelle forze russe e spediti al fronte ucraino con le promesse ingannevoli di un lavoro civile, come il cuoco, la guardia di sicurezza, salari elevati e un percorso accelerato per la cittadinanza russa diffusa sui social, come rende noto la CNN. Già nei mesi scorsi era emerso lo sforzo di Mosca di reclutare civili di diversi paesi africani, molti dei quali avevano protestato con la Russia fra le unità inviate a combattere. Magistrati peruviani hanno aperto inchieste sullo schema di reclutamento con l'ipotesi di traffico di esseri umani a fronte di famiglie che continuano le ricerche dei loro parenti dispersi. La cronaca: più di 70 segnalazioni arrivate in due giorni alla polizia da varie città italiane. È ancora in fuga Saadat Hossain, il cittadino bengalese di 43 anni, sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali venerdì sera in un appartamento alla periferia ovest di Roma. Sono state allertate tutte le pattuglie sul territorio di polizia, carabinieri e altre forze dell'ordine che, foto alla mano, stanno controllando con attenzione se qualcuno possa corrispondere a lui. Economia: vale oltre 90 miliardi di euro il mercato dei prodotti Italian Sounding, che imitano il Made in Italy senza esserlo e che sottraggono quote di mercato alle produzioni autentiche, danneggiando in questo modo l'export agroalimentare italiano. E chiudiamo con lo sport. Oggi 30 giugno torna in campo la Francia, tra le grandi favorite al successo finale contro la Svezia in un match valido per i sedicesimi del Mondiale 2026. I transalpini hanno vinto il gruppo I a punteggio pieno con 3 vittorie, mentre gli scandinavi hanno chiuso il girone F al terzo posto alle spalle di Olanda e Giappone con 4 punti. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Code a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Piero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra Cologno Monzese e Linate in direzione dell'Autosole. Situazione analoga sulla tangenziale ovest tra il Bivio per l'Autosole e Baggio Cusago in direzione Laghi. Coda di un chilometro sulla A7 Milano-Genova tra la Barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Il brano Mad World dei Tears for Fears trainò tutto l'album fino al primo posto della classifica UK, scalzando incredibilmente dalla cima niente meno che Thriller di Michael Jackson.

880 del 1978 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Torniamo alle nostre promozioni, ai classici, torneremo domani alla stessa ora. C'è Francesca Sapio ad alta rotazione questa settimana con il suo singolo Terra Mia. Lei è la voce più giovane attualmente in programmazione a Ora Musica. 14 anni.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Ora musica, novità discografiche indipendenti.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questa era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Lone Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
5: Sono le 14 e 9 minuti.
6: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Vannacci risponde a Meloni, Premier chiede fiducia a scatola chiusa, ma le alleanze si fanno in due. Acciaio, l'Unione Europea, nuovi dazi contro la sovraccapacità, protezione per l'industria. Milano, capotreno aggredita su un treno fermo a Lambrate, si cerca il passeggero. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nessuno vuole solo distruggere, ma no a una destra che si adegua. In un colloquio con l'ADN Kronos, il leader di Futuro Nazionale, il generale Roberto Vannacci, ha commentato le parole della premier Giorgia Meloni, che nell'intervista andata in onda su Rete 4 ha parlato di Futuro Nazionale, ribadendo come il movimento sia di fatto schierato con l'opposizione. Meloni dice che Vannacci vuole solo distruggere. Noi non vogliamo distruggere, è stato il ragionamento del generale. Piuttosto ricordiamo bene, ci ricordiamo il blocco navale, lo stop alle accise, le preferenze nella legge. legge elettorale, e ci ricordiamo anche quel famoso "è finita la pacchia" rivolto all'Unione Europea. Parole forti e promesse chiare, lamenta, a fronte di quali risultati. La Premier Meloni, ha detto Vannacci, chiede fiducia, ma non accetta suggerimenti, proposte ed emendamenti da chi vuole solo riportare coerenza nel centrodestra. Le alleanze si fanno in due, ha sottolineato ancora il leader di Futuro Nazionale, replicando alle accuse che da ultimo la Premier ha rivolto al suo partito per non aver votato più volte la fiducia al governo in aula. Ci spostiamo agli esteri. Domani entrerà in vigore nell'Unione Europea un nuovo regolamento che mira a proteggere il settore siderurgico dell'Unione dalla sovraccapacità produttiva globale, per sostenere a lungo termine un'industria europea di importanza strategica, dato che senza acciaio non esiste manifattura né potenza militare. Il regolamento sull'acciaio riduce in media del 47% le importazioni in esenzione da dazi di 26 categorie di prodotti siderurgici nell'Unione rispetto ai contingenti previsti dalle misure di salvaguardia sull'acciaio. La cronaca: afferrata per la divisa, poi scaraventata a terra e colpita al volto, con il passeggero che si è messo a cavalcioni sopra di lei per immobilizzarla e continuare a picchiarla. È la brutale aggressione subita dalla capotreno del Frecciarossa 88-82 che era fermo per un guasto tecnico alla stazione di Milano Labrate. Solo il tempestivo intervento di alcuni passeggeri avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi. L'uomo è poi riuscito a fuggire approfittando di una porta aperta senza essere identificato. Economia: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna, martedì 30 giugno, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,807 euro al litro per la benzina e 1,888 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,898 euro al litro per la benzina e 1,972 euro al litro per il gasolio. E chiudiamo con lo sport. È stato un esordio con i brividi, caduta e rimonta a quello di Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il campione italiano ha fatto trattenere il fiato a milioni di tifosi. Fortunatamente il campione azzurro si è rialzato e ha continuato a giocare, nonostante un evidente sanguinamento sulla superficie laterale dell'avampiede destro, che però era dovuto a un problema ad un'unghia, come ha rassicurato subito al termine del match. Queste cadute avvengono più frequentemente nel passaggio dalla stagione su terra battuta a quella su erba. Il motivo non risiede solo nella tecnica del giocatore, ma nella biomeccanica del contatto tra suola della calzatura e superficie di gioco, specialmente al passaggio stagionale da una superficie all'altra. Lo ha spiegato alla TN Kronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Unisalento e segretario generale della SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.

Riccardo Cocciante è senza dubbio uno dei più grandi esponenti musicali dei nostri tempi. Nato a Saigon, figlio di padre italiano e madre francese. La sua vocazione internazionale gli ha permesso di imparare ben 9 lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: Tot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. DDL caccia all'esame della Camera, la Commissione dell'Unione Europea vigila. Venezuela, 12enne estratto vivo alla Guaira 5 giorni dopo il terremoto. Un uomo è stato ucciso per strada a Bari con colpi di arma da fuoco. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La Commissione europea sta seguendo attentamente il disegno di legge sulla caccia approvato al Senato e ora all'esame della Camera. Il DDL aumenta le specie cacciabili, allunga i calendari venatori e amplia le aree in cui si può sparare alla selvaggina. Per gli esteri, in Venezuela, dopo ore di lavoro, la nostra squadra USA Requi 01, in coordinamento con la squadra della Repubblica Dominicana, è riuscita a salvare Carlos, un bambino di 12 anni rimasto intrappolato sotto le macerie nel quartiere di Macuto, alla Guaira, per 5 giorni dopo il terremoto. Lo ha riferito in una nota sul proprio profilo X una squadra di soccorso del Corpo dei Vigili del Fuoco del distretto metropolitano di Quito. Trovare segni di vita è la motivazione più grande per andare avanti. Ogni persona salvata rappresenta una famiglia che ritrova la speranza e ci dice che vale la pena continuare a cercare. Continuiamo a essere impegnati, mantenendo saldo il nostro impegno a trovare persone vive laddove altri attendono ancora una risposta. Finché ci sarà una possibilità, continueremo a cercare, prosegue ancora la nota. La cronaca: un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, che ne ha potuto solo constatare il decesso. L'area in cui è avvenuto il delitto è stata interdetta dagli agenti della polizia locale. Indagano ora le forze dell'ordine. Economia: adeguare gli edifici alla situazione climatica. Ai nostri microfoni Daniela Rosano del sindacato ANIF.
6: Siamo arrivati a quella stagione dell'anno in cui le temperature sono insostenibili per i lavoratori ma anche per gli studenti delle scuole. Già da metà maggio, se non addirittura prima, si registrano temperature superiori anche di molto ai 30 gradi e purtroppo i decondizionatori sono presenti in meno del 10% delle scuole italiane. Soltanto nelle Marche tocchiamo il 25-26%, ma nelle altre regioni il 10 se non addirittura meno. In questo momento non è possibile non pensare di non far fronte a questa emergenza. Il PNRR in questo è stata un'occasione mancata perché è fondamentale adeguare gli edifici all'emergenza climatica. Senza questo non è garantita la salute dei lavoratori né quella degli studenti.
4: E chiudiamo con lo sport. Nel miracolo Ecuador c'è qualche pennellata d'azzurro sullo sfondo. Vivere un mondiale è qualcosa di unico, speciale, non esiste niente di più importante. A 14 anni durante USA 94 masterizzavo le videocassette con le partite dell'Argentina, ero innamorato di Maradona e oggi è un sogno essere in Coppa del Mondo. Nicolas Hernán Chiesa è il vice CT dell'Ecuador e risponde all'ADN Cronos da Città del Messico, dove stanotte affronterà i padroni di casa ai sedicesimi, con l'obiettivo di una storica qualificazione agli ottavi. La curiosità è che ha origini italiane e ha giocato nella penisola per una decina d'anni, conquistando 5 promozioni dalla Serie D alla Serie C prima di iniziare una nuova vita in panchina. Il mio bisnonno era di Carrega Ligure, un piccolo paese in provincia di Alessandria, conterà forse 150 abitanti. Grazie a lui, ma anche a mio nonno, l'Italia è nel mio sangue, ha raccontato Chiesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
5: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Attenzione, perché il Golden Classic sta per entrare nella vostra vita. Ehi, che roba filosofica che ho usata oggi per aprire il nostro nuovo appuntamento. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Vi piace il Golden Classic? Ho saputo che a qualcuno piace veramente. Questa cosa qua mi fa tanto tanto allegria, mi fa tanta felicità, mi crea tanta felicità, perché vuol dire che quello che piace ascoltare a me piace anche a voi. E quindi il gioco è completo, giusto? Anche oggi abbiamo una sessantina di minuti insieme per ascoltare i grandi successi degli anni 70 e 80. E quindi cosa facciamo? Non ci dilunghiamo più di tanto, ma facciamo partire la prima canzone con questa cantante che arriva da Washington.

0: che c'è in voi. Provate a mixare anche solo con la mente un'altra canzone che possa andare perfettamente bene su questa base musicale. Non è facile, ragazzi miei. Se non siete dei DJ che avete praticità con i vinili, fare una cosa del genere non è uno scherzo. Dai, al primo impatto, così, che canzone vi viene in mente facendola girare allo stesso tempo di questa canzone? L'ho detto io che non è facile. Va bene, dai. Comunque questa era la canzone con Gayle Adams che apriva il nostro nuovo Golden Classic, che oggi vedrà una cosa molto molto particolare, perché dato che questa cosa qui me la gestisco un po' io, il Golden Classic, oggi vi farò sentire due grandi pezzi di un personaggio che ha fatto della sua musica la musica per eccellenza da discoteca. Volete sapere quali sono le canzoni che arriveranno? Beh, ve lo faccio sentire immediatamente.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su

0: perché ha già i capelli un pochettino brizzolati e sicuramente ricorda Step 2. Domanda: oltre, vabbè, You Make Me Feel, My True Will, che è stato uno dei pezzi più importanti della musica da discoteca di quegli anni, c'era all'interno dell'album una canzone che era anche la versione 45 giri, era il retro di You Make Me Feel. Ve la ricordate? Grateful? Era o no la più bella dell'album? Questa è una domanda che merita una risposta. Eh beh, questa sì era bella, carina, You Make Me Feel, sì, bella, carina anche quella. Però ragazzi, Grateful, un giorno o l'altro l'ascolteremo nel nostro Golden Classic, dai, così avrete la certezza di quello che vi ho detto. In qualsiasi caso, Step 2, 1978 con Sylvester, dove però troviamo, come abbiamo fatto sentire in anteprima prima, abbiamo sentito due cose che sarebbero arrivate, l'altra è questa qua. 1980.
1: Golden Classic, sulla tua radio, sono i grandi

Anche qua una bella sfida, però, è trovare la canzone più brutta di questo album. Non ce n'erano. A partire da quella che era quella che dava che cosa? I Need You. Era la più rappresentativa forse dell'intero 33. Poi c'era questa qui che si chiamava Il Dance to Death. C'era Sell My Soul. La ricordate quell'altra? Oggi sto andando così un po' a memoria, ricordando i grandi successi di Sylvester. E ricordo che c'era anche su questo album quella canzone che si intitolava Fever. Potremmo stare a fare un Golden Classic che dura almeno 2 ore e mezzo solo dedicato alla sua musica. Però a questo punto io direi di arrivare alla canzone che ci porterà al termine della prima parte del nostro Golden Classic. Facciamo in dolcezza, Sweet Sweet Sweet con i Bee Gees. Vi ricordate questa canzone?

0: Che bella che era quella canzone, mamma mia, brividi fino a veramente alti un centimetro, grandi Bee Gees. Però vi dico una cosa, oggi siamo sforacchiati perché siamo andati nel 1967, album che era arrivato dall'album che si intitolava Horizontal, con il gruppo di Bee Gees a cantare Robin insieme a Barry e Maurice. A questo punto la prima parte del Golden Classic è questa qua, finisce, ci risentiamo dopo con altri grandi, grandi successi.
1: Radio, internet, televisione, Radio Plus, semplicemente ovunque. I grandi successi degli anni 70-80 girano.

1976 in questo caso, con il primo album di questa formazione che si chiamano Rolls Royce, americani, da un grande film. Questa era la canzone, proprio si intitolava Car Wash. Io ricordo però di loro anche un altro grande pezzo, che era quello che si intitolava Wishing on a Star. Vi ricordate di quella bella canzone? Beh, faceva parte di un album uscito qualche anno dopo, 1977. Un giorno o l'altro lo ascolteremo. Ora siamo nelle grandi mani di questa formazione qua, la vedete? Archie Bell and the Drills. Questo è Disco Showdown. Questa è la più famosa dell'album.

0: questi effettivamente facevano parte della Philadelphia Sound, ma erano piuttosto anomali, perché in questo caso proprio sembrava qualcos'altro di diverso dalla Philadelphia Sound. Sì, grandi sonorità con, come in occasioni precedenti ho già ricordato, alcune case editrici che facevano questa musica bella pompata, però erano un po' più tranquille le altre della famosa colonia di Philadelphia Sound. Grandi nomi, ma ci sono stati anche loro, Archie Bells and Drills, in questo album che ho già detto prima era la più bella, perché aveva un bel ritmo, uno di quelli che proprio ti appassiona. Però c'erano anche due o tre pezzi non male, piuttosto lenti. Li ascolteremo nel nostro Golden Classic, appuntamento che vi fa passare dalla musica più sfrenata a quella quale? Quella di Kerry Lucas? Ma è tranquilla? Sì, dai, diciamo che sì. Kerry Lucas, voce femminile molto importante degli anni Ottanta. Noi l'ascoltiamo con questa canzone che è la prima volta che passa nel Golden Classic. Si chiama I Gotta Keep Dancing.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

senza ombra di dubbio una delle voci più popolari e canzone che ballava anche dove si poteva ballare in discoteca. Sì, avevano questi ritmi, le musiche e le canzoni di Kerry Lucas. Questa era una canzone che ho definito la prima volta nel Golden Classic. No, ricordo di averla messa già tantissimo tempo fa, ma molto, ma molto, molto tempo fa, quando avevo i capelli ancora neri. Vabbè, ogni tanto ci si dimentica le canzoni che si passano in un appuntamento radiofonico, anche perché qui noi ne stiamo passando veramente tante, dagli anni 70 fino agli anni 80. 1989. Non sforiamo mai, però ogni tanto magari qualche pezzo degli anni 60 andiamo a beccarcelo. Questa era Kerry Lucas, che ringraziamo per entrare in questa scia di Saturday Night Fever.

0: Non vorrei essere ripetitivo, ma quando io vedo e ascolto la musica di Saturday Night Fever, beh, niente, ho la voglia, avrei voglia di tornare indietro a quegli anni. Non so se questo capita anche a voi, ma poi soprattutto vivere come hanno vissuto loro. Vi ricordate la trama del film? Lui che fa il fattorino, anzi lavora in un negozio di colorifici e pochi dollari a settimana lo fanno sembrare un grande re. Grande, John Travolta, mitico. In questo caso, grazie anche alla colonna sonora di questo film, è diventato veramente cult sotto tutti i punti di vista. Questa era una canzone con i Bee Gees, che sono stati i grandi protagonisti di quella grande raccolta, di quel grande contenitore di musica meravigliosa da discoteca. L'abbiamo sentita nel nostro Golden Classic, che arriva alla seconda pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Semplicemente ovunque. Stai ascoltando Gold.

sono riscimmiato alla grande. Ve l'ho detto qualche settimana fa che mi ero rinnamorato di La Febbre del Sabato Sera, e allora è giusto che siano passati anche loro, perché questi sono stati

0: Bravi DJ avrebbero mixato questa canzone con Rapper's Delight della Sugar Hill Gang. Ma io, dato che sono uno speaker e neanche tanto bravo, non mi cimento neanche a fare una cosa del genere. Perché altrimenti avremmo sentito un cavallo che galoppa alla grande. Cioè, riuscire a mixare una canzone a tempo, anche se ha queste sonorità abbastanza semplici, niente di complicato. Per me è un'impresa. E quindi non mi cimento, però mi piacerebbe un giorno diventare anche un DJ di quelli che fanno la musica in discoteca. Magari quando andrò in pensione. Nile Rodgers è chitarrista, Bernard Edwards batterista, Tony Thompson batterista delle Label e le cantanti Norma Jean Wright, sostituita poi da Lucy Martin e Alpha Anderson. Questa è la formazione degli Chic che nel 1976 crearono questo grande gruppo americano di musica funk, dance e rhythm and blues. Chi ha altre cose vuole aggiungere lo può fare tranquillamente. Li abbiamo ascoltati con questa canzone che si chiama Good Times, che forse non è proprio la canzone ideale, perché questo appuntamento di Golden Classic è andato molto su ritmi classici nel vero senso della parola. Avrei potuto farvi ascoltare Everybody Dance, forse le Freak, magari Dance. Lo faremo in un'altra occasione. In questo caso però ci siamo divertiti ad ascoltare questa bella Good Times, canzone che comunque di loro è una grande pietra miliare. A questo Points si va con Billy Ocean. Poi in chiusura però metterò una canzone che ho voglia di ascoltare, magari anche a voi farà piacere di ascoltarla. Non è un grande classico, però basta dirvi che è uno di quei ritmi che, insomma, chi ascolta la radio e vuole sentire della bella musica ci sta alla grande. Ma prima di quella ce ne sarà un'altra. Devo decidere quale. Ma adesso ci sentiamo insieme questa Are You Ready con Billy Ocean.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

è impossibile non muoversi al tempo di questa bella canzone. C'è qualcuno che lo sta facendo, io sono convinto al 100% di sì. Va bene, siamo nel 1980, questo è il City Limit, l'album che era uscito in quell'anno e la canzone più rappresentativa, questa che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, quella che si chiama Are You Ready? Siete pronti a sentire e a ricevere una delle grandi star da disco? Eccola qua.

Qualcuno è considerata, anzi l'hanno considerata la regina della disco music, Donna Summer. Però secondo me anche Diana Ross non è da male, eh? Non è

0: Manca ancora un attimo al termine della trasmissione, però c'è questa canzone che ho proprio voglia di ascoltare. Allora dai, per una volta pecco un po' di presunzione, vi considero e considero la più prossima canzone la più bella in assoluta del mondo. E qua il naso incomincia a crescere. No, però mi piace sentire questa canzone, dato che purtroppo per voi o fortunatamente per me il Golden Classic lo costruisco io, secondo me questa ci sta alla grande, eh? Quindi l'ascolteremo insieme questa canzone prossima. Ci sentiamo naturalmente ad un prossimo Golden Classic, sempre su questa radio. Mi raccomando, attenzione, oggi è stata una cosa un po' particolare. Dal prossimo si ritorna nella norma. Ora c'è Cuba Gooding con Disco Rovian. Ciao a tutti.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 16 e 5 minuti.
4: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Martedì 30 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. L'ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos. 12 anni è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia, un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo anguria nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme a 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento, entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma l'ultimo respiro ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Stare con...

0: più.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Paolo Rossi, icona del calcio italiano negli anni Ottanta, ha segnato un'epoca. Attaccante talentuoso, capocannoniere del Mondiale 1982, ha contribuito con il suo talento a riportare l'Italia sul tetto del mondo. Con la maglia della Juventus ha vinto numerosi trofei, diventando simbolo di classe e determinazione. La sua carriera ha incarnato la passione, la grinta e l'indimenticabile bellezza del calcio dell'epoca. Un mito senza tempo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Barbra Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbra Streisand in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

0: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Brasile agli ottavi, Germania e Olanda KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno, questo martedì 30 giugno. Andiamo in Venezuela, in apertura. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilasciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Buon pomeriggio. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Corbano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File anche sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano in direzione Milano. Sulla statale 671 della Val Seriana resta ancora chiuso per un incidente il tratto tra Treviglio e il Casello di Bergamo in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 di notte per il transito di un trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza Sant'Alessandro in direzione della Milano Meda. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra Corbano e Sesto San Giovanni verso Venezia. File anche sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano in direzione Milano. Sulla statale 671 della Val Seriana resta ancora chiuso per un incidente il tratto tra Treviglio e il Casello di Bergamo in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 di notte per il transito di un trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza Sant'Alessandro in direzione della Milano Meda. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in apertura. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos. 12 anni è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo anguria nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuta anche dopo i supplementari. Sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio, auto in fila sul percorso urbano della A4 per traffico tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, file anche sulla Milano Meda all'altezza di Paderno Dugnano in direzione Milano, code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla statale 671 della Val Seriana resta ancora chiuso per un incidente il tratto tra Treviglio e il casello di Bergamo Centro in entrambe le direzioni. A Milano chiusa la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 della notte per il transito del trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e Monza verso la Milano Meda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buon viaggio.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sorriso rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
4: Sono le 19 e 6 minuti.
5: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Brasile agli ottavi, Germania e Olanda KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca: 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elisoccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani, 1 luglio, lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%, la metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi pari a 9,15 milioni e assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati sulla 8 Milano-Varese, fili a tratti tra Rese e Lainate verso Varese. Code per un incidente sul tratto urbano della 4 tra Cormano e Pero verso Torino. File poi sulla Milano-Meda all'altezza di Paderno-Dugnano in direzione fuori Milano. Code a tratti sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Monza-Sant'Alessandro. A Milano chiusa la tangenziale nord tra le 23 e l'1 di notte per il transito di trasporto eccezionale tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e lo svincolo di Monza verso la Milano-Meda. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata in direzione Milano tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata direzione Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Ed è tutto, buon viaggio.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: distruzione è l'arma più potente del mondo che puoi utilizzare per cambiare il mondo. Nelson Mandela.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 1 luglio, con un netto cambiamento del tempo sull'Italia. Arriva aria un po' più fresca in quota oceanica, con l'innesco nel corso del pomeriggio di forti temporali al nord, soprattutto sulle regioni nord-orientali. Attenzione a locali grandinate e colpi di vento. Temporali che in giornata interesseranno anche tutta la dorsale appenninica, in parziale estensione verso le coste del Medio Adriatico. Temperature in graduale calo a partire dal nord Italia, giovedì un po' di calo termico che si farà sentire anche al centro-sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Pucca. Semplicemente

Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmeken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere.

0: 9 e 58 minuti.
1: Attentato dinamitardo contro Ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni è stato vivo. Bracciante muore nel Mantovano, forse malore per il caldo. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Cronaca in apertura di giornale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti dalle province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo in Venezuela. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. L'ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, è rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Torniamo in Italia. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e l'elicottero di soccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuta anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 1 luglio, con un netto cambiamento del tempo sull'Italia. Arriva aria un po' più fresca in quota oceanica, con l'innesco nel corso del pomeriggio di forti temporali al nord, soprattutto sulle regioni nord-orientali. Attenzione a locali grandinate e colpi di vento. Temporali che in giornata interesseranno anche tutta la dorsale appenninica in parziale estensione verso le coste del Medio Adriatico. Temperature in graduale calo a partire dal nord Italia, giovedì un po' di calo termico che si farà sentire anche al centro-sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevimeteo.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ritrovati, file per un incidente sul tratto urbano della A4 all'altezza di Sesto San Giovanni verso Brescia. A Milano chiusa stanotte la tangenziale nord di Milano tra le 23 e la 1 di notte per il transito di un trasporto eccezionale tra Sesto San Giovanni e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro verso la Milano Meda. Sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5 chiusa la carreggiata verso Milano tra Sulbia Tearno e la diramazione Gallarate Gattico verso Milano. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione Varese tra Castellanza e Busto Arsizio. Ed è tutto, buon viaggio.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Spot.
6: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
8: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
9: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.
7: 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: those Russians.
1: Non sprecate tempo a cercare gli ostacoli. Potrebbero non essercene. Franz Kafka.
2: Radio, internet, televisione. Radio Plus. Semplicemente ovunque.

Boney M sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8.000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2.000, in cui dovette immergersi Willy nel tempio maledetto. L'attrice poverina dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Do Night and Daily Show. Restate sintonizzati.
1: Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19.
0: Viaggiando Night and Daily Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.
2: Nel 1989, Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

0: 4 ranucci, 4 arresti, un ordigno davanti casa. Venezuela, bambino di 11 anni estratto vivo. Brasile agli ottavi, Germania e Olanda KO ai rigori. Passano Paraguay e Marocco, tra pochissimo, dopo una pausa.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Essere in primo piano, un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il paese. Lo ha riferito una squadra di ricerca e soccorso ecuadoregna in una nota. Dopo ore di lavoro siamo riusciti a estrarre vivo dalle macerie Carlos, 12 anni, era rimasto bloccato sotto i detriti. La notizia è stata rilanciata anche dalla CNN, che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella. Ora la cronaca: 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Silfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino. Avrebbero operato su commissioni in cambio di alcune migliaia di euro. L'attentato a Pomezia, vicino Roma, un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 auto e danni al muro perimetrale. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Grazie agli investigatori adesso bisogna capire se ci sono altri livelli. Il commento del giornalista. Andiamo nel Mantovano. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi hanno dato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza di soccorso azzurro e il soccorso è arrivato da Parma, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Inquirenti al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto. Cambiamo argomento. Entrerà in vigore domani 1 luglio lo scudo dell'UE per il settore siderurgico. La nuova regolamentazione riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. Con le nuove norme sarà consentito l'ingresso nell'UE in esenzione doganale di un totale di 18,3 milioni di tonnellate di acciaio all'anno. Le importazioni eccedenti saranno soggette ad un dazio del 50%. La metà delle 18,3 milioni di tonnellate esenti da dazi, pari a 9,15 milioni, è assegnata esclusivamente ai partner con cui l'UE ha stipulato accordi di libero scambio. In chiusura ai mondiali di calcio in America passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro. Ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio, impresa del Paraguay dopo l'1-1 con la Germania ai tempi regolamentari, mantenuto anche dopo i supplementari. I sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Stessa musica per Olanda-Marocco, che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti. Poi la lotteria dei tiri piazzati regala agli ottavi il Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Spot. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.

0: La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e un minuto.

0: Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.
1: Hey. Now just get in. And close the door.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì,

0: che figa!
1: Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: sapere chi sei.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Soulful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot. E 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.